Ricca de la vita, ma pure da, e bandolina da la barra, ma ancora vedete, barra,